0: Perché Leo Fermasie e voglio dare al mio muletto questa sera qua, non mi che voglio dare il mio muletto questa sera quando viene.
1: Ma già,
2: via santissimo,
1: suona la gaita,
2: suona la gaita, canta,
1: canta,
2: fatti chi estri,
1: ecco, pianco il cantar, pianco il salutar, che siamo di arrivare,
2: siamo arrivati,
1: questa qua la sera equipo del programma
3: Italiani del Mondo.
0: Che meraviglia, qui sono contento,
1: Opa, là, che bellezza essere
2: più contento che una gallina appena spalpata.
0: Sì, proprio così,
2: più contento che un vedere dentro l'orto,
0: più contento che una zia con i recini nuovi.
1: Oh, Bartoldo!
2: Guarda che le
1: serio, maestro! È serio! Ecco, questo è il programma
3: Italiani del Mondo!
0: Appena dito che il programma Italiani del Mondo!
2: Ah, ma se lo vuol dire!

0: Perfetto.
1: Ecco Marostica, sono qua anche a me, Luciano Girardi, benvenuti, con tanto onore, con tanto piacere, arrivando a casa vostra un'altra volta con un altro programma, portando avanti la cultura. Salutiamo il nonno, salutiamo la nonna, il papà e la mamma, i nipoti, i tosatei, i tosati, i putelotti, tutti quei che parla e porta avanti la nostra cultura, mia vera Bartoldetto.
2: Beh, affadina, ci qua anche mi, con tante barzellette a cui va con Valcaro, da Rio, qui sì, certo.
1: Qui è un programma tutto quanto differente, eh.
2: Certo, perché che a piante l'età non a parla mia.
1: Ma mio mai sentito piante parlare.
0: Mia, mia, ma perché ora?
1: Perché ora?
2: Perché ella è un mammudino.
1: Ma fa l'ostia,
2: bom, sabe qual é o santo que protege os gordinhos?
1: Mas
2: o tem... São Duice.
1: Devo Bartoldo, eh? Mi te fa una domanda adesso.
2: Dona, fai,
1: mi
2: fai.
1: Mi te fa una domanda.
2: Vedevo.
1: Sento perché a plantinha non vai pro medico?
2: Sabe perché a plantinha non vai ao medico? Che? Não mais sentiu disso, mas por que que não vai?
1: Porque só tem médico de plantão.
2: Ah, bom. Só tem médico de plantão.
1: De plantão.
2: De plantinha não tem.
1: Não, de plantinha não tem.
2: Ah, bom.
1: Vai, avante.
2: Caritá. Lula vigário que diz a um paroquiano que gera confessar-se. Recorda-te, caro meu, que já é um sinal de caritá. É ser bom de amar e pé do inimigo.
1: Ah, é?
2: Oh, ah, bom, prete. De questo não é problema. Me piace o fumo e la cachaça.
0: Beh, basta. Ma ti siamo di arrivare. E beh, che scaldando il programma, no? Debe, sonade, proverbi. Gavemo la partecipazione speciale del prete gentile qua al nostro programma. Gavemo il nono Beppi che viene a parlare di sti anni. Ancoise è un programma fantastico, bellissimo. E gavemo nuove emissore di radio di veder dentro del nostro programma, capio? Gavemo Debe Barzellette con il nostro compagno Bartoldetto. Infatti, c'è un programma ben diversificato, 2 ore di programma.
1: Sono aderente al programma del folklore italiano, canti popolari, la pastorella e anche sapienza italiana.
0: Vai!

0: Rosita, sì, bellezza, maravilla, torna, ritorna al programma.
1: Italiani nel mondo!
2: Chiama il prete!
0: Sì, che abbiamo da parlare un pochettino ancora col prete, sora. Quando che il prete andea a dir sua messa, andea in qua, andea in là, un pochettino, sora roba come le persone se vestia. O se no, i tosatei, prete, do pareli, che te i pie?
3: Niente.
0: E loro a pie per terra?
3: Sì, bisogna niente di messo si pie.
0: In colonia?
3: Sempre pie per terra. Mi colora, caro, senza niente ci pie. E se tu, costuma, se non sega, non sega.
0: Cioè, i pie grandi, larghi davanti, vero? Pieni di crepi, di cali, le unghie lunghe sempre sporche. Gli era così, tai se ne tea, più grosso sol, mi è vero?
3: Sì, caro, mi ho messo su e prima per le scarpe, quando mi gode una fretta, e i soccoli. C'è prima come io.
0: Guarda ticcio, come casera una volta.
3: Tocca vedere che non c'era altre maniere. E se passia e soccoli di fratello per fratello. Mima vostra era benvenuti, ma go decidio andare da frete. Perché quando che andea in chiesa te le messe, guardea sti fretti che loro gli avea roba e qualche cosa ti fie. Ora la idea di passare un poco meglio. Detto capio?
0: Beh, a fatica. Prete, e le donne do parele che roba?
3: Caro, le donne sono sul cotolone lunghe, finte caice. E maniche lunghe.
0: Opa.
3: Fin qua, dei pulsi, no?
0: E qua davanti, dei petti delle donne, c'era come?
3: Tutto sarà.
0: Ah, sì,
3: Ma le mal si vede il col.
0: Tosatei, come che c'era? Scomisciei tosatei piccinini do pareli che? Braghette lunghe?
3: No, caro.
0: Do pareli a che i c'hai?
3: I c'hai perché a cotole.
0: Ah, sì,
3: Sì.
0: Cotolette.
3: Cotole, come un vestidino, no? Lunghetto, come vestiti che forza e tosette, certo? Appena sono i denocci, non proprio lunghi, no?
0: Ma è che tu pareli mia tiracche?
3: Sì, caro, ma dopo più avanti, no? Quando che i gavei su 15, 12, 16 anni, ora sì, e c'è fia e braghe che vanno sia dei fratelli più vecchi. E noi siamo tutti compagni del corpo, che a volte non c'è neanche rento in pie. Ora c'è la fatica con sta roba. Io via le braghe lunghe e le volte se stia vento in saccai dentro la roba. E partegne sulle braghe.
0: La cintura?
3: No, non che era cintura. Era il tiracche.
0: Ah, era il tiracche, proprio quel tiracche, no?
3: E c'è fea un tocco di roba che vanno di fare braghe, che cusia davanti, che cusia del drio, della schiena, e veniva davanti come una croce, no? Incrosando, e davanti della bodeghetta, no? Era due bottoni. La settacchea, nostre tiracche, per mantenere le braghe su. Ascolta bene, volte a casa, se voi domandate ai vostri avi, se ha stampe di sti anni.
0: Proprio, te stampe che ho visto ancora, sì. Sti tosatei con i vestidini, le tiracche, no? A tiracca saia. De drio della schiena, dritta, andè a fermarsi davanti a Sanca. E qui a de drio a Sanca andè a fermarsi davanti a dritta e fè un scis, no? Come dire, no?
3: Sicuro, caro? C'era poca roba, c'era poco niente.
0: Dopo le tacconea, vero?
3: Pieni di tacconi, di sbreghi. E caro, tu che attende? Perché c'era la roba di domenica, no? La roba di festa, ma c'era solo una muda.
0: Solo una?
3: Sol
0: sempre
3: una.
0: Quella, finché scampea.
3: Sempre quella. Quando che rivea, le cronfarghe ne una, ai più vecchi, Ora quella del più vecchio viene con il più giovane.
0: Sì, perché c'era una scaletta del più una volta, no? Ecco, questo là è il prete gentile, ma Bartoletto, per combinare adesso, perché vuole anche una frottoletta, no?
2: Bartoletto, pa, no?
4: La frottoletta lo lasciò una volta che c'era un che andava a vendere macchine in volta.
2: Macchine?
4: Macchine da così, no, macchine di sgranar miglio, quelle piccinine te scende.
2: Sì.
4: Ecco, che tu che la metti in cima alla bancata, no?
2: Sì.
4: Ci c'era anche le macchine da fare.
2: Bigoli
4: salami e bigoli anche.
2: Bigoli salami
4: tipo le macchine lì
2: lì che guadagna soldi.
4: Cioè c'è arrivata una famiglia ragazzi, comincia a
2: piova
4: c'era il 6 all'ome di piova che te piova allora tocca a dormire là ma l'uomo da casa c'era gente buona, no? E allora che aveva una fiola sola, allora che ha detto quando che i gas se n'ha, che ha detto ma lui mi ha visto a fiola, no ha detto ho voluto dormire qua nel sofà qua da sala, ho voluto andare a dormire su di sola qua a bibicca.
2: Con bibicca?
4: È
2: buono.
4: Allora lui, no mi non vuoi incomodare, ma mattina levo su e vado caro tabon cosita che aveva vendeso la macchina da cucire. Macchina da cucire che ha tanto di dota e fiore una volta, no?
2: Sì.
4: Beh, cioè dorme pulito che ha dormito bene, mattina leva su pronto per andare, beh, cioè, detto, no, fermo il cimarron. La bevi cimarron. Buon adesso vado. No. Adesso la donna viene da stare con latte, beviamo caffè, bevi caffè. E latte a tola chi beve caffè, viene dove su di sola, leva sua tarde fiola, no?
2: La fiola di te?
4: La parea fatta a mano, sculturale, una lataria che Maria Santa.
2: Ma proprio bella.
4: Ma allora pensa una donna bella.
2: Quanti anni?
4: Ha avesso disdotto. Era un fior.
2: Pensa che
4: lui era guardato, cioè. Strassinato.
2: Quasi cascandria.
4: Ma ha perso i sentimenti. E la si arrivava tutta delicata, ha detto. Piacere a lui. Mi sono bibicca.
2: Bibicca?
4: Era. E lui che aveva nome Tony, ha detto. Piacere, mi sono babacca.
2: Lui pensava che il vecchio mandi a dormire insieme una cagna.
0: Una cagnetta mi dica,
2: no?
0: Così davvero benvenuti.
2: Ben ciappai qua.
0: Intanto scherzemo, ridemo, ciappassemo.
2: Sì.
0: Quella becchi che avevo il prete che ti è sul programma, perché se no.
2: Ma se mia sempre, Bartoletto, bisogna che te metti a testa a segno.
0: Mia sempre che avevo il prete. Va bene, ma ci avevamo suonate perché i nostri radioascoltatori che piace delle suonadete.
2: Che ancora anche dentro il programma andiamo a parlare Marosti che Bartoletto sola l'origine dei cognomi. Den due che se venisti fuori i cognomi. Stai attenti.
0: Va bene,
2: ma adesso Marina Campanera, gruppo di amici della cantoria qua di Serafina Correa e anche di Garma Rostica, anche lui di Serafina canta Poaretti Maciucchettoni
4: sempre.

0: 87,9.
1: Ativa FM. O que você quer ouvir? O que você quer ouvir? Toca aqui.
2: 7:36.
3: Rádio Ativa FM.
4: Tem que ser essa.
3: Simplesmente
4: a sua rádio.
3: A sua rádio.
5: Estofaria de carne, Lauri in Geralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, carregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante, prezando sempre bom acabamento, qualidade e la contentezza del cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair. Rádio Ativa FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna al programma
6: Italiani nel Mondo.
7: Devo parlare adesso Marostica e Bartoldetto sopra un assunto qua che va a smisciare con tutti, capito? Ascolta bene, origine dei cognomi,
8: se tanto importante, vanti che si italiani, ecco.
7: Curiosità, rento il libro Italianos do Sudeste do Paraná e outros, italiani del Sudeste del Paraná e altri, no? Parlando della origine dei cognomi delle persone, Marostica, c'è tante origini di dove che si è visto fuori il tuo cognome. Qua che abbiamo cantato dentro questo libro, la origine patronimica.
8: Patronimica vuol dire che viene del pupà.
7: Del pupà. Per esempio, Joan era fiol de Giovanni, né? Perché una volta che era Giovanni per tutti i cantoni, e che era mio cognome, era Joan e Deo, era Tony e Deo, era Beppi e Deo.
8: Sì, allora, Zena Sesto, Nani, che era fiol de Tony,
7: ah.
8: E Nani che aveva nome? Giovanni.
7: Sì.
8: Nani e Giovanni.
7: Sì.
8: Che tuo nome è Chetti? Giovanni. Mi son fiol de Tony. Allora Giovanni de Tony. Tanto che in quei gay cognomi de Tony.
7: De Tony.
8: Capio?
7: Sì, sì.
8: Ecco, avanti.
7: Ora, un esempio, Marossica, com'è che si tà? Allora, Giovanni, fiol de Giovanni, restea Giovanni Giovanni.
8: Sì,
7: è vero.
8: Sì.
7: Era così il cognome. Che se anche origine, no? Che sarebbe la origine toponimo. Che vuol dire cognome, che è origine dei posti.
8: Del posto.
7: Del posto. Allora, per esempio, Fontana. Joan Dendoe. Della Fontana.
8: Del lago.
7: Da rente della Fontana. No? Allora, Dendoe che si è visto?
8: Dal pian.
7: Dal pian. Dendoe? Dal molin. Dal molin era che aveva il molin. Ecco, allora, anche a Marostica, origine del pro, sarebbe de profession adesso, no? Che è il più comune di tutte, no? Allora, muraro. E lo che è un muraro? Un che fa il muro,
8: taipa,
7: taipe, no? Il munaro, e lo che?
8: Munaro,
7: quel che fa il mole dei mulini, che fa i sassi, fa la mola del mulin, anche delle professioni, marangon,
8: sì,
7: quanti marangoni no che ne? E anche le origini delle caratteristiche del corpo,
8: queste sì,
7: queste che ne? Allora lungo,
8: bianchi,
7: rosso,
8: rossi, basso,
7: basso,
8: grando,
7: grando.
8: Ma adesso che siamo di parlare, che domanda, com'è che è il tuo soprannome? Grando. Non esiste mia parola grando.
7: Ma io cartello dizionario del.
8: Non esiste grando. Esiste a parola in português grande. In italiano è grando. A aberto, grando. Capio? Non sta a sbagliare il tuo cognome. Dici de petto aperto, con orgoglio, dici mi son grando. De cognome grando, no grando. Ecco.
7: Bea fatica.
9: Ma allora una volta, a che c'era un che? Che aveva cognome Farina, benvenuto.
7: Farina!
9: Farina,
7: Farina, farina.
8: Ciò che bel cognome, Farina.
7: Farina.
9: Ma i capisci che mi si alza malo di polenta perché non dava.
7: Mamma signora!
9: E lui che piace a mia! Ora porca pipa che ha detto! Il primo che mi chiama le polenta ancora! Mi dà una fila di pacche, scuffiotti, sbalettoni, pugni e gratoni, strassino. Lo felice poco!
7: Calma!
9: Pianetti, se no.
7: Calma!
9: Se mi becchio che davo mente in posto! E allora c'è un giorno di sigar combinai di parlare! Ricordati della festa che ho fatto una ciucchetta, cioè la per 6 e 9 stina?
7: Fatta a baruffa.
9: Fatta a baruffa. Non era che lo metto ciucchetto e lo fardea così, come ti.
7: Tipo.
9: Voi a decamarlo e no, no. La rilasciate si va a combinare in tre gadito fa. Femmo così, tavar. Vi si chiamalo de polenta, che lui resta cattivo, non capace darmi un pugno, copame, sì. No? Fa così, ti vai la via. Te cantò del salone osa. Osa, mi da via qua, si va a combinare, l'ora uno sia. Farina. Che l'altro sai? Che l'altro acqua, ciò dai, combina. Ora vai di uno per il fondo carito. Farina!
7: Che l'altro?
9: Vatta a testa, vada in qua in aria a pensare. Opa! Mega mia c'è male poeta, ha paura sia! La lasciate che l'altro è in fondo! Ah, qua!
7: Ah, il grande di sai cave!
9: Hai che pensare, molto bene! Che l'altro via in fondo e sai! E che arriva a succe a torre a un puio dentro adesso! Se si omini smissie!
7: Devo assonare dentro il programma italiani del mondo! E de gar poser canta! E viva Maria! E anche ancora il San Biagio! E il battaglione!
0: Avanti, vai!

0: che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
2: Proprio è la coincita,
0: Vi mando un saluto a Pivetta, Orlei Pivetta, che siede fascinaldo sotturno, quarta colonia. L'anno avanti che avevo a Radio Integrazione, Restinga Secca, come anche a Radio Franciscana, a Donna Francisca, due radio che trasmette il nostro programma italiano. Vi mando un saluto a questa gente qua, di fascinaldo sotturno, che giorno 12 di giugno, chi fa... Festival delle Fortaie, ciò!
3: Che?
0: Visto che bel titolo! Avenida Anjo da Guarda, Comunità Santos Anjos. Fascinaldo sotturno.
3: Ori Angel!
0: 12 di giugno! E la idea è seminare spettacolo nostro là, farli ridere che mai, eh?
3: Fin Angeli va mai al Fortaia!
0: Maria Santissima! Ma se mi è ora di frottolette!
3: Bella fatica!
2: A fotoletta?
3: Sì.
2: Ma cacciatori e pescatori che ne era tanto una volta, no?
3: Ancora che ne?
2: E Tony e Beppi. Mi dia sempre cacciare e pescare, Beppi era abusiato. Lusso, balotte.
3: E servitore del prete qua?
2: No, no, un altro Beppi.
3: Ah, boh.
2: Ora ciao Beppi con te abusie. Tony che ha detto stavolta va insieme a pescare, voi vede se, no?
3: Proprio, se è vera tutto.
2: Ora che ha tolto su campo, da tutto su, tutto per pescare e cacciare campamento, no?
3: Sì.
2: E pensi tu, è picapone che gagera, Willis.
3: Ma rurale.
2: No, rurale si sarà.
3: Sì.
2: Vuole avere una marcia in cima, tre marce. Un cavaliere marcia invece in quando.
3: Motor 6 cilindri a gasolina.
2: Già per quando che dirigia c'era Beppe, qua è busiato, no?
3: E
2: non si graffe, con staccioni lunghi, torciai su così dai baffi, no?
3: Sì.
2: Paiero lungo un palmo e mezzo che produce anche il culo dei moscatelli.
3: No, che era moscatelli attorno?
2: Che ha ciocchiato su pai busi, ti trodi, no? E allora che vedeva che era una malavea, che non si capiva che i faroi che vedeva tanto, no?
3: Ah,
2: E torni là nella banda, mezzo corpotto, là,
3: sgorlea.
2: Dopo già comincia una piova che il signore Amandea, l'impadore, veniva da sola in dono.
3: Sì,
2: ora
3: in dono.
2: Ha detto, vedito che c'ha che fa la camionetta. Ui, ha detto, no? Là nella schianta, Tony, che c'era da banda, patolo in giro, che fa tanto c'ha, ha detto, favore Dio, Beppi, fermati che ho visto in mezzo strada. Una guccia.
3: Una guccia? Ma signor!
2: E che altro che ha visto che lo tolè in giro? Picche del sguardo che ha detto, no, no, neanche mi fermo perché qua luce così che ho visto bene se senza il culo.
3: Paghi a vita.
0: E allora?
2: E allora va a pescare, arriva là, campamento, tira meno smissia, Dio, sardelle che saltea, no? E il gavere che assalta tu e lebre, titontan. I garma spere, lambi.
3: Tado a rede.
2: Tutto.
3: Pasture per sardelle, carpe.
2: Di mattina leviamo su e andiamo a pescare. No, cassare. Mi vuole la intesa.
3: Ma signor!
2: La testiarina di leva su, cioè via il cimarron, pia i sigli e tinton tan. Una tonica ha detto, mi lascio Beppi Busiaro qua, da pensare, mi ha tu cassata tu.
3: Cassata?
2: Devo cassata tu, dama mi sto qua, ti melambi, tendo qua e tinton tan, c'ho l'acqua turbia che aveva piovesta.
3: Zondiamo un tacacà!
2: Maria Santa, ciò che altro va? Riva in cima alla rivetta, i cani, subito il catarasto del tatu e via, parla lì, parla là, cata un buso fresco. Rivede mia tatu, o ciappa mia. Onde?
3: Ah, ma signor!
2: Sì, ciappa, tatu molita, onde che dico, vado a mostrare chi che sa cassare.
3: Vediamo qua come che funziona.
2: E arriva dove Beppi non è.
3: No?
2: No, ha detto, capace essere andato a fare i suoi bisogni, no? Ciò di quella è valda che era una linea, no?
3: Sì.
2: Retto terio. Tira sua linea col tatu, vivo, no?
3: Sì.
2: La cordetta.
3: Sì.
2: Porca pippa che pensa, mica pare c'è una che bicio lì. Dato banda di là del rio, liga la linea di nylon, no?
3: De nylon?
2: Te una gamba del tatu. Asci.
3: No.
2: Ben ligata, muore il tatu in mezzo al capoeira, banda di là, no?
3: Sì.
2: E scondersi di una pianta. Agera? La Maria Mola grande che ha detto quando viene Beppi che lui è il biscione che sa contare.
3: Era un muso rento con un nido di corbi.
2: De là avanti, ciò. Ciò lo tiri si ladri laga, ma mettesto 2 minuti 3, riva Beppi. Postandosi sulle braghe, fumando guardando sto signo, ti intontavo usando la barba, così stai guardando banda a linea. A linea da che pegate. A gera di gara te lo da butto, c'è doppie, doccia.
3: Ma dove?
2: C'è doppie, ma da te.
3: Da tu che apre, ma da che sia.
2: E vada a linea se passola dell'acqua. E che incrociai i brassi, come te.
3: Come, non capivo niente.
2: Io non capisco più niente. Sarà qualche carpa con le ale.
3: Usi un dia che sola di.
2: No, o si no, un dorado coi rodete. O qualche traida coi gambe.
3: Un cascudo.
2: Un cascudo.
3: Scampava al mare.
2: Pensa, russa, barba comincia a tirare. Tira, fa molto di linea così, ciò. E tira, e là della schianta tirando il barba in di un sette, ciollo. Cascade la deriva.
3: Tu vado della blum,
2: e non sa cosa che l'è, cascare dentro te rio. Nuova tira, ciò, tira fuori un tratto. Ma sarà un pedo capetto che pensando.
3: Un tattoo,
2: ciò.
3: Ah, sì,
2: ma io non capia più niente. Col tattoo in mano, salta fuori Beppi. Beppi, dio Maria Mola,
3: che
2: fuori.
3: Che fai avanti?
2: Che fuori, come dire. Adesso, no? Vedi, vai già dentro. Ciò, che succede sto che qua, Beppi?
3: Che lì?
2: Beppi, pide che furbo è sguerto, che ha detto. Ancora 20 anni che ti si riva. Per testimoniare quel che si succede sto qua.
3: Madonna.
2: Perché 15 anni fa sono venuto mi sol, che non c'è pas tretta tu così. Ma che vuoi contare nessuno perché che aveva paura che non mi credesse.
0: Costita! Le sue storie, no? Che bellezza, che meraviglia! Programma italiano nel mondo, ciao, sonate, benvenuti!
4: La festa della UA,
0: mezza italiana, mezza in brasiliano, bellissima!
4: Sì, bellissima! Del folklore italiano, anche di canti popolari.
5: Una reverenza, un omenaggio al nostro immigrante italiano, che veio di là da Italia per aiutare a costruire America. Depois di 132 anni, vamo cantare conosco, quero ver o braço pra cima, senhor!

la dresa. Lavoro da donne è quel della dresa. A ele che piace gli uomini no. Le ciappa le fai e fin su te la rossa. Le siede le meglio, le mette in graner. Gli taglia le spighe, gli crepa via i gruppi, le fa fagottini li gai con le strasse. Con sei o con sette gambette de paia scomincia la dressa in notte d'inverno. E sotto tel braccio fagotto de paie, parlando e pregando le mangle se muove. Finì una paia, ghindonta un'altra, e vanti, fin dove se brassae. Allora le ciapa il stampo de legno per far belle sporte e grandi cappei. Che bei lauretti con dressa pintata, par tutti in famiglia e anche par vender. La dressa è stata una grande invenzione. Oh, quanto sparagno in sporte e cappei! Ma adesso pisciori nessuno gli fa, che sia da puaretti, laurar con la dressa?

0: Ecco, adesso andiamo a parlare un pochettino, Marosti, caro ascoltatori, Bartoldetto, sora una volta che era proibito parlare altra lingua che non fosse il portoghese. Mi hanno capito dopo della guerra. Allora, andea gente in prison. C'era una legge che non poteva parlare altra. Se c'apea in società o in pubblico parlando altra lingua, veniva la polizia, i carabinieri, no, la polizia nostra, c'apea me in prison. L'estate aerea se tu li Vargas e delle volte anche che noi copesse quei che fea de pi bordel. E tu capisci?
1: Io che a star citi, no?
0: Citi, chetti.
1: Cantare in italiano. Una volta che ha messo in prison un cristiano perché e ha cantato in italiano. Ascolta il depoimento de una donna che parla sora in prison perché canta in italiano. Cantare in italiano. Una volta che ha messo in prison il mio paron, il mio uomo, perché avevamo a sa cantare in italiano. Perché quella volta là l'era sora le politiche e dopo i gadà colpa tutto a me paron e mi godito no che a colpa è mia che i se venisti tutti in cucina a cantare e mi va a tirarlo via il me paron de là visto no i gadito le donne non è presta mia pa andar là goito vao sì son data con la tosetta in braccio con la egueta rossa e son data goito vedari se non veio casa col me paron drio e son vegnesta e gadito cosita che l'era un crime mi goito che non era mia crime no a quelle robe là a sar cantar come che adesso allora si sì, dassa allora son data là e il soldato gadito cosa volio godito son vegnesta tore e il me paron go sei tusiti piccoli e sono imola mia il me paron anche cammiva là insieme con me paron. Loro ha detto, volevo andare rento anche a voi. Ho detto, soccorre anche a me va rento. Ragion non ghinè. Mi go parlare in brasiliano. E di là avanti, non ha so più metusi, metusiti a parlare italiano. Bisogna che parli il brasiliano. Che t'ho visto qua, benvenuti. Che importante che il depoimento di che adona qua. Allora, a colpi noti che domandiamo alle persone, te parli italiano? E loro gli dice, guarda, la mia mamma non ha mai assegno a ti parlare italiano. E mi pupà neanche. I parli tra di loro, ma con altri i parli in brasiliano. Perché? I se stai proibì, i savea della legge che non era per parlare, che non gli aveva di parlare, e lo parli a sbagliare. Allora, abbiamo perso massa. Se non fosse stata la legge là, non è che se saria ancora. Come saria la nostra vita e la nostra lingua ancora? Maledetta che la legge. Vai di che altri tempi, è vero?
0: Proprio.
1: Che era una magua tanto grande con la guerra.
0: La guerra.
1: La guerra.
0: C'era sì. Persone che veniva in tel Brasil, parade via. Da par dir che rivade qua de favor.
1: Ma se che sono depoimento lì, che a dice cosita, me non ha detto che se veniesti via d'Italia, parai via. Allora dice, ma come? Parai via della fame e della necessità. Tocca, mi tocca andar via. La parola mi tocca. È pesata? No. Tocca morire. Ma tocca andar via di qua perché qua morimo da fame.
0: Pensavi un pochettino.
1: Dà pa' immaginarsela?
0: No.
1: E fortunai come che siamo qui. Cosa che abbiamo qui che dobbiamo chi è? I nostri antenati, i nostri migranti, i nostri primi discendenti, secondo discendenti. Mi è vero che sei così tanto?
0: Se te gai un due de star adesso, se te gai una chiesa, se perché un prete se andava a scomissiare, se te gai a tua casa, se te gai il tuo tocco di terra, un due che te lavori, ti chiedi in colonia, o quel che lavora te una firma, che gà un paron, che sicuramente ha radice di italiani, mi è vera?
1: Beh,
0: se perché il suo nono bisnono, il tuo nono, il tuo bisnono, che ha scomissiato a tratto dalla prima pianta, se no non sarissi niente, e sarissi tutti a San Paolo su parlare a Minas Gerais, mi è vera?
1: Proprio così.
0: Allora ringraziare a questa gente e vedere di portare avanti la cultura, no? Adesso andiamo ai nostri proverbi, la verità
2: dita in poche parole.
0: E l'amore non fa boiere la pignata.
3: Ecco che la donna bisogna che si clappa.
0: Oh, ma gente,
1: perché?
0: Quasi su, Bartoldetto.
1: Avanti, un altro.
0: Ragazza, sempre in strada,
3: la fa la pancia grossa.
0: Oh, no,
1: ma gente,
0: no.
3: Beh, fatica.
0: Bartoldetto,
3: si impieniscono.
0: Bartoldo,
1: no.
0: Che? E com'è che sei ora?
1: Se, ragazza, sempre in strada, la perde la strada.
0: Detto capito?
1: Sì.
0: Ora, attenti, no?
1: Un vaso non fa abuso,
3: ma lo scalda.
1: Sera, scalda sicuro. Scomincia lì a scaldare.
0: No, ma non
1: bello come lo. No.
0: Un vaso non fa abuso, ma se la scala per andare in fondo.
1: È vero?
3: Se i vasi fece busi, tutti i musi sarebbero busi. Ah, ah è?
0: Chi se tolpa l'amor?
3: Si marida col dolore.
1: No, no, non è così.
0: No, Bartoldetto. Ma quasi, no? È così. Chi se tolpa l'amor, parrabbia se assa. Ora, non guardar sol e l'amor. Guardar quel che gada a drio manca, no?
1: Sì, sa persona se buona, brava, se volersi bene e tutto quanto.
0: Tutto pal passion non vai, no?
1: Con
0: la merda se fa a casa?
3: I salta fuori pa' finestra.
1: Sarà proprio.
0: Non sei mia, come che te pensi, Tibart, ho detto.
3: Non sei quella che spussa.
0: No, no, no, la spussa, ma
1: de pi, maniera.
0: De questa qua, no?
1: Vediamo.
0: Se così, con la merda se fa a casa, tutti la snasa. Quei de casa.
1: E no? Quando che è un problema, tutti tocca risolvere, no?
0: Allora fa meia, se uno è per risolvere il problema, no? Vanti. Cossega fame.
3: Anca corame.
0: No, no, ma quasi, quasi così, no? Cosa che ha fame, tutto sa de bon. Qualche roba,
1: cosa che ha fame, si manca.
0: Qualche roba, se buona,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Ecco. Avanti, no?
0: Altro. Chi va in letto senza sera?
3: Le modelle si taccate a schermo.
1: Quasi,
0: quasi si tacca a schermo, ma niente vede, no?
1: No, no, no, no, no, no.
0: Chi va in letto senza sena, tutta la notte si remena. Vai a dormire con panza vuota, ti. Si mi abbon dormire, no? E par finir, e l'uomo che ha paura di mangiare?
3: Le corno!
0: Bartoldetto,
1: non è che il mangiare.
0: Non è che il mangiare lì. Ascolta bene, è l'uomo che ha paura di mangiare e ha paura anche di lavorare.
1: Ecco,
0: mia bella?
1: La nonna diceva il pegro da mangiare, pegro anche di lavorare.
0: E calcalun che ha paura del mangiare, allora, no?
3: Se Dio dei marcionate, te vero, vero.
0: Sono detto il programma Gruppo Fratelli di Virubà canta Gira l'amore.

0: no, ti torniamo col programma
1: Italiani del Mondo.
0: Frottole.
2: Allora c'è una volta te sai che il prete andava anche allora di su a messa a cavallo, no?
0: Guarda che lì fuori il prete.
2: Tutti quanti andavano a cavallo, no?
0: Sì, voto che andesse da chiedere avion.
2: E allora c'è che c'era un cristiano che aveva 46 anni.
0: 46?
2: Soltero ancora, no?
0: Opa!
2: E allora somava, mandava l'unda alla mulì.
0: Ah.
2: Ma l'unda è sempre a cavallo.
0: A cavallo de?
2: Una musa. Ma la musa in paccadera come era su. Ma c'era la pita in musa di sua mamma che ha scaldato il bambino là a stare la cavolta che l'è nascesto.
0: Che a moria mia del teimosa che
2: c'era. De teimosa si ancora là.
0: Oh, ma io ho fatto
3: tutto
0: che tempo fa.
3: No, quanto ho detto.
0: 2000 anni.
3: No.
2: Ma vada.
3: Così è.
0: Demo,
2: E allora c'ha piovea, no?
0: Ma
2: piova. Ah, non ha detto, va la fiol, nene, c'è mia nene.
0: Nene,
2: va che si fa, muoio domani ancora tempo piova, ciapa sua capa e carga sua musa e vai al mulino. Allora, quale c'è con la riga, no?
0: Quarto Emilio, poco di riso.
2: Poco di riso, Tamara. Leva su quanti seri del dì, no?
0: Sì.
2: Ga inferà la musa ben, perché aveva perso un ferro.
0: Ah, ma sì.
2: Durante la notte. Ga infornia ben, bella, tutto pulito.
0: Sì.
2: Bussà il freno, saltà in cima, c'ho.
0: Ma
2: sacco e poi lui era un vede londo, un 90 kg, c'ho. E sta musa mezza magretta scantria, adovina.
0: Ah.
2: Te la prima crosata, bisciona veia si ga infrontata, vai, chi ti attocca?
0: Da che sera muoio?
2: Sbrisciando ogni tanto. Quasi arrivava là sto uomo insieme al sacco Emilio e Rigio, come dire, di qua non vo via e di qua nessuno mi porta via. La sega tipo impiantata là come il tolava.
0: E Dio!
2: Lui salta giù! Vanti musa! Vanti musa!
0: Vai Redden!
2: Salta giù, tira per Redden! Tira che te tira da solo avanti col collo e là! Muore Redden e vai dietro di un piatto sotto la spalla sua di lui, sotto il culo da musa! Vanti musa! La levantava da solo su alta col culo e la
0: due gambe davanti!
2: La prea crea due mortesiduri con FAP! E allora c'è la gamba dai mezzo matto che ha detto, ma sarà proprio che te venia? Ha sbregato un ramo di una canela preta, c'ho. Ora con sto ramo di canela che dava dove c'è pia tutta, c'ho. Gamba,
0: vap,
2: è vero o te venia?
0: Bastonare?
2: Neanche non si muoveva, si stordea tutta roba di andare in terra e non si muoveva.
0: Ma signor!
2: Anzi, che ha disanimato, ha detto, sarà proprio, si ha sentato te, del baranco solivo là, posterno, e lui l'ha sentato a pensare cosa farò.
0: Ma perché? Che bisogna domandarlo, Galo bestemare.
2: E voleva bestemare, e là andava bene, vero? Quando è che vuole, che vuole. E gava dai su come di gentile un sacco, ma che?
0: Meglio che taso.
2: Se gava sentano comincia a russarsi su per i bassi perché era spiccia e vada.
0: Formiglie?
2: No.
0: Pure passaggero?
2: No. Ortighe?
0: Ortighe?
2: Ortigone alte così.
0: Alte come?
2: Pela, alte così, col pelo lungo così.
0: Maria
2: Santissima. E gli ha detto adesso salvo.
0: Che? Salvo in mezzo a ortighe?
2: Che ha ciappato su qua manca, che aveva mano che va la butti piena di crepi, che manca, piena di cani.
0: Sì.
2: Neanche noi si.
0: Non
2: è te becca, no?
0: No. È psicologico.
2: Tutto su due tre frascai, un mucio così, andato da Drio del culo da muccia. Da levantare su a cuo, è caro da Drio. Buso sotto e buso sola che sfrega su ste ortighe.
0: Ma signor!
2: Maria Santissima!
0: Ora musa!
2: L'ha dato due sremenate col culo e qua cuo. E la sega messa tracche,
0: patatam, che una musa! Patatam, di galoppo!
2: Mai visto te?
0: Mi no!
2: Neanche a me, ma nene sì!
0: La musa del galoppo!
2: E nene che ha visto la musa galoppo, mai vista!
0: E patatin! E patatin!
2: Se fuoi pidista! Che pensai adesso, fondichemi qua come un macaco qua!
0: Nella strada puro baro!
2: Nella strada puro baro, muoio senza musa!
0: Vai a casa?
2: Pensa, baci si sue braghe e passi si ortighe
0: Maria San!
2: Ciao ragazzi, come si sbrusare il culo, la fila, che ciappa mia il sole, si sbrusa il
0: mondo. Ah, brusa!
2: E comincia tirando sue braghe, curi. E il Corea si sfreghe allora che sbrusea mia tanto. Se la mia si è fermarsi, Maria!
0: Lasci
2: sbrusare, tocca a cuore, non poteva fermarsi. Di quella che la volta pidarete da musica, la volta pidarete. C'ho testa e culo, testa e sacco, testa e col, testa e testa, e poi si attira la musica e te po'. Musa, ti aspettavo sul mulino!
0: se foi, lo vedete.
3: Se foi, lo vedete.
0: Vincia, pai.
3: Intanto scherzemo, intanto ridemo. E se non acerti, dice scherzon e ridon.
0: Ma adesso è ora di suonare.
3: L'ora ascoltò.
0: Cuore.
3: Avanti.
0: Gruppo i girasoli canta Romagna mia.
3: Oh, bellissima.
0: E anche gruppo Venezia e canta la piazza di San Marco.
3: Bellissime suonate dentro il programma. Avanti, vai.

0: 87,9.
1: Ativa. Reduzir investimento deixando de anunciar é uma verdadeira armadilha rumo ao fracasso. Justamente agora, em momento de crise, que você precisa atrair clientes ao seu negócio. Anuncie, mostre que você realmente está à frente. A crise é uma bela oportunidade de você ouvir realmente as necessidades dos seus clientes.
2: Anuncie aqui, ligue 3242-1332 e mandaremos um de nossos representantes lhe fazer uma visita. Anuncie aqui. Na Rádio Ativa FM.
1: 8:43.
3: Estufaria de Carli, Lauri in Geralde, estufamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estufaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069, parla com Jair.
4: Ofertas de emprego em Vila Flores. O Complexo Turístico Vila Capuchinhos está com vagas abertas para pessoas que mostrem protagonismo, flexibilidade e proatividade. Nas vagas de auxiliar de cozinha, garçom, supervisor de garçom, camareira, lavadeira, entre outras. Oferecemos salário compatível com a função, transporte, refeitório, prêmio, assiduidade e outros benefícios. Veja as vagas oferecidas e outros benefícios em nossas redes sociais. Interessados, enviar currículo para o WhatsApp do RH número 54-3447-4748 ou deixar pessoalmente no Complexo Vila Capuchinhos. Contratação imediata.
5: Ativa FM. É mais música. 24 horas no ar.
3: E no atri torneo col programa Italiani nel mondo.
6: Prete gentile Lelì.
7: Prete gentile Lelì, devo ascoltarlo?
3: Devo ascoltare il prete. E allora il prete gentile, che è la parte della fede, a parte della sapienza. E adesso parlando sopra i malai disinganai gera giugai del mar. Dice qua con il prete gentile. Tutti quanti che sentivo dire questa storia, mia vera. Tutti sentivo dire. Quello che ne era un, che moria, intorciava su, in te un insiole trava del mar. Te i navi, i tusiti, che gera mesi malai, li trava del mar, se anche i gera ancora vivi, prete?
8: Sì, caro. Gli tre dentro il mare, perché sennò morì anche gli altri che c'erano a nave.
3: Che malattia che diceva che c'era?
8: C'era una fievola tanto forte e c'è me al tinfo. Io ascoltavo altri ancora a parlare.
3: Prete, che avevo sentito dire anche a voi che marinieri e persone che lavoravano nel bastimento e persone che conduzia il bastimento passava in mezzo alle persone e se catea tosatei o gente malata e voleva portarli via per trali del mar.
8: Sicuro, Marostica, catea su quei che devi vedere che c'era a mezzo driondare e catea su introdea su te un nissior bianco, che c'era un frate in cima alla nave, che fea gli oi santi, le ultime parole, che poteva far male fai pesci magnarli. C'era brutto setto, gente che piangeva, le mamme e nonne fufà, all'amor di Dio, mi ven su fin per le occa. Ed è sentire la gente parlare e contare, è tanto triste.
3: E quando si arrivai qua, Alfredo Chaves, qua che adesso si è Veranopolis, vi pensavo qualcosa di prime giornate, i primi anni?
8: Sì, caro, a me fora non a con te. Che quando quise arrivare, insegava le piante, fino a palanche di 2 o 3 metri, gli è assunto che altro, e fino a casetta, di 5 metri quadri, 5 per 5, e là in dea di star.
3: E lo vera che c'era bestie cattive, che aveva paura?
8: Sicuro, A nonna contava che io ho fatto come parente un su da sola, da casetta, no? Per andare a dormire alti di terra, perché sennò veniva vento e tigre e li mangiava. Fuori a panotte, ma penso che il papà e il contea, che il nonno gli racconta, che le bestie venivano dentro casa. E tu che essere alti di intera, se noi portiamo via i tuoi e anche le persone, avete certo?
3: Vi pensavo si parlava dei prime giornate che si venisti, quando c'era di star, ma gli che? Se non gli aveva fuguni, se non gli aveva niente.
8: Sì, caro, e se l'apparecchia a portare un po' di fugasse che si era cotto sotto il fuoco.
3: Ma è di Porto Alegre quando gli venisti?
8: Sì, caro, dopo che gli venisti su, ora gli ha fatto una polenta.
3: Ben, prete, ma e quando si finiva polenta? Se non era andato andare al mulino e neanche a Milio per andare a masenare, ma glieli che?
8: Ah, caro da Dio, e la passea stretta, di volta palmato, in cerca di frutti, in cerca di radise, e più avanti la scomincia a pescare, fea e trappole, per ciappare bestiolette di matto, passea osei e pesci, frutti più che sia, dopo sì, da tratto d'un tocco di matto, se la pianta i primi piedi milio che a polenta col pilon e scarto se a sto milio in del mulin distante caro voleva quante giornate intanto che il nonno andea e contava che infissia il fuoco e a sienta ca di e notte perché i vesti non venissero in tua casa. Ma il picchi in maniera c'era pignoi e anche banane. Ancora benvenuti, mi pare vedermi la fora nonna. Fea polenta c'è un brondo, picca in cima un larin. Mi pare sente ancora l'odor.
3: Bellezza, prete, che meraviglia che ricordi, che cose triste, cosa che ha passato sta gente le prime giornate. Perché stretta che avevamo sempre passata. Ma quando che c'era le galline, quando che c'era i uvi, quando che c'era latte, a se passea stretta sì, ma no come i primi di, i primi mesi, dopo i gas cominciano a piantare, no? E tratto due pianti, fele so rosse, no?
7: A mia nonna la conta, Marossica, che sì, il primo anno, cari da Dio.
3: E aga passata stretta.
7: Ma io radici, erba de rossa, ma quel chi cattea che dea per mangiare, quel chi le bestie mangiare, mangiare calori.
3: Sì, e i piccinini, Questo è un poco di cultura, un poco di sti anni, primi anni di nostri italiani immigranti.
7: Che bellezza, che meraviglia ascoltare il prete e tutto quanto. Ma adesso è ora di suonare, mia vera Marostica.
3: Sì, a Federico Vesfali, ascolta la radio 101.5 che è a ZFM, a Zede Palmitos, Santa Catarina, Ciappa, Ostrafulmine de Città. L'ora è Juarez Burin. Lula è radialista. Lula ora ante a radio Luzia Allegria. Federico Vesfali che ha un gruppo musicale e devo ascoltare un popurrì, tutto quanto in italiano.

0: bellezza, che meraviglia, che ben suonadette, frottole, baccan dentro al programma
1: Italiani nel mondo.
0: Che programmasso, Cosita, sì, vero Bartoletto?
2: Proprio vero, di parlare solo una volta, come c'era vita una volta, no?
3: Avemo qua il nostro invitato ancora, l'ora Beppi, no? Che viene a fare la sua intervista, dare la sua partecipazione dentro il programma Italiani nel mondo.
4: Oh, Tony anche!
3: Come Tony?
4: Si può chiamarmi Beppi o sino anche de Tony?
3: No, ma pian, pian!
0: Anche a me mi parlo. No.
3: Beppi o Tony?
4: È che quando sono a sesto, erano gemei.
0: Gemei?
4: E allora, ieri non compagni.
3: Beh, a fatica.
0: Compagni uno vitellino.
4: E allora, senza la medicina, correva mai qualcosa dove c'era sia o qualcosa così. E mio fratello gemello è morto.
3: Ah, sì?
4: E mamma che mi ha battuta un Antonio e Giuseppe.
3: Tony e Beppi.
4: Che sono andati a due nomi per maritarmi. Che sono anche sacristan.
3: Ah, sì?
4: Per la famiglia. Allora mi ha domandato che nome che aveva. Ho detto, metti due, Tony o Beppi.
3: Ma signor!
4: E allora mi ha detto, o se uno e che altro?
3: Beh, a fatica!
4: Ora che lo spiega, sono a sesto dei gemelli.
3: Sì!
4: E c'erano tanto compagni e uno è morto, adesso la mamma non ha saputo se sono morto mio, se sei morto mio fratello!
3: Buona. Ma
0: che storia!
3: Che scherzo al sacristan!
0: Se scherzo un po'! Ma che domandiamo a lui cosa che un sacristan è il fe allora?
3: Ecco!
0: Mi è vera?
3: Sì! Ora domandarvi, Tony o Beppi, come che volevo? Com'è che c'era una volta te a ora di interare persone? Chi veniva? Il prete? Il vescovo? Il sacristan? Via chi?
4: E allora mi aiutava il prete, perché mio papà quando c'era piccolo aveva una vergogna che non te sai quanto.
3: Immaginarsela.
4: E il papà mi ha detto, bisogna che te sia aiutante del prete. E gli chiamava servituri de messa.
0: Ecco allora, beh o no?
3: Sì.
4: Infatti, quando moriva uno, e chiamava il prete, e il sacristan aveva il dovere di fare le preghiere, e lo chiamava quando moriva un piccinin, innocente, e gli diceva l'era angelo, ora mi che fava le giaculatorie, che se piccole preghiere della cattolica, proprio quando muore un.
3: Ah, sì? E in cui che sei ancora che le parole lì?
4: E ancora non si adopera più, non si capì quel costume dei giorni di ancora. Una volta si fava i velori in casa, dentro te a sala le case.
3: Sì.
4: Questo casson fatto, te ora, i misure al morto e dava l'acqua e misure, e fava il casson costole fatto dai marangumi e dopo buttava sottoterra.
3: Tutto finito.
4: Tutto cosita, no? Queste preghiere la gente veniva, ma è cambiato tutto, però non sei più compagno.
3: Bon, domandarvi anche a voi se quando chi un se malea, o quando che c'era per morire, il prete, o il sacristan, o chi che indeo, chi che aveva il potere di dargli ai santi, di raccomandargli l'anima, com'è chi fea una volta?
4: Non me penso più come che c'era, perché gli anni, ma ieri 7 o 8 giaculatori e do parade anche per io i santi raccomandare l'anima. E penso anche se do parava anche per interare il primo morto dove si scomiciava il cimitero. O se no per le anime perse, quelle che se immaginava che c'era tanto peccatore.
3: Ah sì?
4: Era peccatori e i bestemava.
3: Ah sì?
4: Caro de Dio, e i preti c'era ciari come mosche bianche.
3: Beh, a fatica.
4: E allora imparecciava persone per far che il lavoro dei preti quando noi che c'era.
3: I ministri o come vu, cosita?
4: Beh, a fatica. Servitori de messa. Lo scomiscià adesso gli chiama curuigna. Desde piccolo che aveva una vergogna che non sapevi quanto.
3: Cosita, allora vu fai il lavoro di parecciare il vin al prete, parecciare le particole,
4: tutto quanto a che c'era la Maria, a che era quella che fa le particole.
3: Sì.
4: Là la casa canonica, a che era anche sorella ilha.
3: Ah, sim? Na Mônega, não?
4: Mônega.
3: Ecco, que maravilha. E como é que era a vida em sociedade, em comunidade? Vu, sendo uma pessoa que ajudava o prete, como é que era vista na pessoa que ajudava a mesa, que ajudava a religião?
4: Aí me guardava um pouco, anche diferente, me penso bem a domanda que me fez, porque anche quando que um bestemmia, mi havia o dever do prete que me dizia, guarda, de chamar a atenção qui che bestemma.
3: Ah sì?
4: E allora una volta Tony Brontolon, ho detto con un sesto,
3: ho sentito dire vecchio,
4: è il bestemmia che le brucia,
3: spragiuri,
4: e aveva sempre il demonio intorno. Me l'ho detto.